scrivo canzoni d'amore alla ricerca di un porto sicuro. È come un ragioniere in bilico fra il dare e l'avere.

Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da baiare o di ringhiare.

0: A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: Estamos apresentando Música do Mundo, o som que revela a alma de cada povo.